0: La música perfecta.
1: En el momento exacto.
0: En todas partes. Ponte Exa FM
2: 100.3
0: 11:46.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: La música perfecta.
1: En el momento exacto.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 100.3.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: contigo.
1: Estamos en tendencia. Hashtag en todas partes. Ponte ExaFM 100.3.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: El que parte y comparte está en todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM 100.3 5 con 8.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.